0: contando della tanzua. Ma da una candela era sonda, e per caricare era. Ma in tutti i due c'è un po' d'onca di delta e tanta funda. Ma ricaricavo il tornato via. E se non ti prendi, pistolero contento. Che non è tornato per il canto, era pulca. Ma non si è tornato via, blusa. E tornato le carte, le avevo tutto il mondo di lui, la bella. E se li hai abbandonato il colore qua. Il sotto per me è tutto. Ma un dottaccia dalla casa sei meno. A me mando le cose sei cata torfa. Munza, venza, la punza nera. Sono le carte, blablabla. Ma che andare con la lira? Ma che andare con la lira? Oh, come on! Ai, ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,